direttor, presidente, cantinier, grazie, grazie. Che piacere che ti dando l'ane cor, che ti dando l'ane cor, grazie, grazie. Che piacere che ti dando l'ane cor, che ti dando l'ane cor. Si venga a scrivere.

cambiar. Non capirai quei pennacchi, non capirai quel cappello, non capirai quella chioma, non capirai quell'aria brillante. Non andrai farfallone amoroso,